0: Hi, I'm Rhonda Vincent, and you're listening to Radio Bristol.
1: Queste mani, resta qui con me. Trova le parole, le canterò per te. Apri gli occhi e guarda, sopra la città, sogni nelle tasche, chi li troverà? Volo senza ali, so che sei così, ma restami vicina.
2: Take my hand now, we're flying.